0: Wunde, Wunde, Kai. Wunde, Kai. Wunde, Kai. Wunde, Kai. Wunde, Kai. Wunde, Kai. Wunde, Kai.
1: Let's go.